parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabitur.

0: Ciccio!
1: E dove te lo so qua?
2: La lupa!
1: Ma questa bestia uccide!
2: Enterprise!

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e diceva: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una maravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

5 al 1321. La cellula è una sua. Adesso la nostra vita la rende del 4% dalla carotide della tibia. Zara 1968, dal fegato, dal fegato. Lapsus lingua, la rivoluzione russa, il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione. Alla luna, al rame, alla polvere. Ah, per te ho inventato il rame, la polvere. Ho liberato la lettera R. Stavo per iniziare il tabacco. Ho detto, bravo, stai, stai, sacco, svento, segno, fuoco. Il passato, il futuro, ho detto, fate il fascio e le desire.

l'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise on his church wall. Arps et lutins.

0: valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida,
0: e con pianto, e lamento, per me, piangendo, with usura,
2: date
0: quella usura,
2: da questa due conviene prendere sua vita,
0: with usura. With usura.

0: città dolente.
1: Che già fu di queste anime stanche non potrebbe farne posare.

fuoco eterno, e tra gli avelli fiamme. With Uhura, sin against nature, contra naturam.

occhio! Era merandiera dalla grande frontiera occidentiana agli Illuminati Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segretiva telefonica, al magnifico rettore, al Santa Cruz, al Sogno, agli Avocati 7, alla Finestra, agli Espulsi 25, a Susanna Lezioni, a Castiani e la Lega, Crisis, alla Musique, alla Fosse Terri, culturali complessioni che sono parus putredini. Al Marcorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, perché mi giusto confine, organico di posto per godere, e riuscirò dopo la propria tradizione, riuscirò, una moltitudine, riuscirò, per salvare la mia vita, indirizzato in cifre terribilmente armoniose, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a silenzio, silenzio, silenzio, silenzio.

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.

0: Quindi...
1: Puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, puntata, pu